bande akish. We di mbya langwe a babesu na di na bande daidoma. Don gani muna bonabila, e di mbya na daidoma.